0: poi ihu isofoi, nim niutirun tepen on, generin in venin jebi bontu creatore psoi sepennuti.
1: Brose vexasti.